Clube Ferroviário Gaza e time se toquei na tua matimba, voluta a coca, macungo la missela de lembre da bola 2026, mkawa ulumba a coma, tropa na cachai chai, gua unga humisa mpepa uhi, congo missela keno, radio msambi, kuchi kela tito kene, macungo un kula kuve, popola, tito fala kuva tilonde toca don de lembre, tita kukene, kumaneka, mikawa, hambana hambana, mipigzano, yet lembre da 2026, conaho, mkawa, u time se toquei, abukunga, sangane karatu chakuka. Campo ya kona italelwa ngumati vana ya masuni nkuva kasi velakulule misele ve

20 horas 46 minutos, e cari como venga a Zelen andando un poco nene, le si le si ande caca e cutala casona. Ah, cambe, vamo a mancio si, cuve la cavona si va qua tile, va la cutua in ciumo un pela, va coche giochi, o va la uia cacona, poche che si si ramisci bacco, va carrele, co va cangela un bedo un pel, da voi tu come un pela u cufumela, cuve uena u di tuisa. Se handle sanga ita famba swimwe kenya muti alo ke una ngadzwa John Sibadura inyika ako hey swakara tampela makumi matatu 20 horas 47 minutos lo que taku 20 horas tamani nongloko kushana mahungu yi antena nacional wa radio Mozambique nzaku tamani chitiku dza dzongeni.